Sari sama gama mani ba sani risa mari sa ba risa ni ba ma gama risa.